Nnete sebele lesedi le ratwa ke botlhe molelwa wa hola le maung a sena maseudimo mme re tla go wena makakotlholowo digitally pila ntlozi ikhandlela hantle fela ka maramona ke ufa tsa boemo ba legodimo re di lekolam lona go di beya matlho o ya ka dibaka ka o fapana ditheo di kalaneng

0: ba sibupua se setsa go bona la ganya go bona la bophelo bo batlang bo hlakile ai wa tama nate bana filam are do vila dozi are ikhandlela ya lo pala metsotso ere be handle ho yele shume le metso e mehlano pele re tlhaurweng yani ya bohlano ke nako ya uri ke ofe etsa boemo ba lehodimo re di lekolekola bakeng sa go ka apara ka tsela e nepaetseng tsatsing le bohlale tsatsing le matla tsatsing le botlhokwa tsatsing la bohlano re qala ka Pretoria di tlatlho di gata matse supileng diwelo tse masome a mabedi le metso e mmedi Johannesburg ditlotlo tse tsheletseng diwelo tse masome a mabedi le motso o le mong Cape Town ditlatlho tse lesome le metso e meraro diwele go tse lesome le metso e tsheletseng Durban ditlotlo tse lesome le metso e meraro diwelo tse masome a mabedi le metso e robedi Haile kamane ka Bloemfontein di tlatlhoa go tsenne diwele go tse masome a mabedi Polokwane ditlotlo tse tharo diwele go tse masome a mabedi le metso e meraro Upington di tlatlhoa tse pedi diwele go tse masome a mabedi Port Elizabeth Qeberha di tlatlhoa go tse lesome le motsolo mong diwele go tse lesome le metso e robong East London di tlatlhoa go tse lesome le metso e meraro diwele o tse masome a mabedi le metso e mmedi ke ka maone di le ka teng re tsota re qotsa dibaka go fapana re sa dinke ka kakaretso ore o fatse pedi tse tharo e leng ditoropo tseo e leng gore di batla ehlile di tlaleletse ka mahetla kwano Afrika Borwa mamedi nako ya ka e batla ehlile e lekane motinyane kagwano ya rona se batla ehlile le haufinyana o ntse o salebale gore mafube tapelo ya hoseng se ikokotlelego sa bophelo ee ke bua ka yona le re ya rona ya o phahama re sheba ya matla wohle le gona go mo mema maka thapelo ke yona mafube e leng thapelo ya hoseng e o tlatlheng o e fumane metsotsongwe e mehlano a pele re fitlhagolweng ya bohlano e be ka moramono he re wela ka kotloho lenanong la ditaba dintho di a etsala opotolo wa Afrika Borwa mme go botlhokwa haholo gore re phamele mapotolo tse ba gore lefatsheng le tikologong eo re phelang go yona ke dife tseo e leng gore di a re ama tlhokwa haholo gore o mamele ditaba mme tseno o tla di fumana lenanong le monate la makumane a mona le mane
1: re dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.

0: tsiba le biso la ka Tshibongane Tshabalala ke na le wena ka dipapadi kwano ho re ya thella dumela
1: Hale tsatsi le rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le sedi FM.

0: motsamaiso wa betsa na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betsa. Ba hlodi batse bana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: So wait! Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le CDFM. Ke molele.

0: 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.

re motle a metsotso e dula go ele shimele betsime ra roka mara ho ra ya bo supa ne he re di thagola ka o fatse ipetsang tse hleletseng ka mahetla dipapading a re sentse re sheba he ho re bonete mamerike sempete ke o fete dina hatse fapaneng di ne di shebile papadi yena e butsing papadi tsa mohopo a lefatshe ka leihlo le ntshotso

0: e batso sa moluta
1: a di papa di ho le sedia fan. Mamadi ha ke tsebe wa tsebana ke makadiswe ke taba ya David Beckham ke shebile bana ba Mesixtra ba re puisanong ya bona le yena David Beckham o re sale Messi a fitla setlopeng sena sa high Inter Miami a re bana ba hae ba rata

0: ke ba felwa be go tla ntshola kae kae is it E902 correct snaker ongela engwe dipina se ga tswang ka o fetisisa ke hlokometse tshemogang ona Tristan Molly VX botsilo ke eng SMD putsa maleta to hasi thandaza shebe metso sike masume amabedi le metso robedi pele re kana ho renyana le shebele metsemedi taka ga fita ho renyana le shebele metsemedi ke tla o sia matsonga khaitsedi ya ka ke ponte wa selep ke pizza tsumane ke tla go go patho he le tsona ka ho renyana ya bo ya le shebele metsemedi fitela ho renya bobedi abo di hopola hleng hore ka la mashume a mabedi le metso e supileng a tsela tsohle di lebile ka mane ka Sun City ka bana ke province ya Northwest mo ke tikwa mo holo ha di wa Asia Khala
1: Asia Khala mo Sun City e gotlile e tshisa ho feta pina bona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest Tsena Tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl lenyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditekete tsona di fumane ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand sesong sefete ke Siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag Siyakhala mo Sun City
0: ntho ke e potlakileng kore a ke se bona ke fuparisa mang ga gore jaaka mora puisano e ne ke mametse motsheare ka jeno sa nna re a buisana le DJ Sticks masho matlhoko mane go jalo ke nako e tlile a tshware ntho a lo etsa ka mane ka Asia Khala Sun City ke e sekana ka letho gore ntho e sa nna re a lo etsa ka mane ke e sekana ka letho ke ne ke mametse puisano motsheare go jalo ke nako kumala le ha o tikete mo go itsa house e fumana ha jwale 350 Asia Khala Sun City

0: tswetseng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le leteng. Ke molelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
3: E ka ba o kgathetse ke o se kgone ho fumana di-loans tlasa lebitso la hao? Na e ka ba lebaka ke hore o tlasa debt review? Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Mme re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di-credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCRAD RA2. Hopola, hona le melawana le dipehelo, mme dipehelo di a sebetsa. Romela SMS e reng thusa ho 33351.

0: dikele di le kae ai o a re tuts o ya re tuts o tla le rona hantle ka line jwale o mametse ka khula 88.4 mampho magetha mata tiele thabatshi
1: ena lady so skiing ho posa ka hare ho kwa street ya nna yo na re tshagitse tate mokotso ka mono ka qwaqwa ka mono na tuwa ha bua na mokotso ka mono ka na le di ka customer service tu vu
2: dumela lady soski
3: dumela wese
2: o ntso ntshwera monna tjana ko tshwere le khubula 88.4 ke le ka mona ka Jimiston ska motho phofolo tango lady soski
3: ke re bula ho lo ga itse ria ga ba ba di tshebe tso tso ke seletseng pele re ga ho renya le shebele be semedi thato hatsi ya ha o tshebeletso ke le sedi station e sane sa iketekang ga dilemo tse mashumi a seletseng le metsi seletseng

ba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le sedi FM. Ke molero.

0: aprite re tle re tsame monate ka jeno ke le monate le bitswang ka gore ke diarro ke mafelo a be re le bo lady so ski ka le monate le bitswang ka gore ke party party party ta le se di afe re ka jeno ke mo kgabela go di na la matsatsi a le shomela metse meraro go di a phupja selmo sa ke tepedi ma shome a mabedi meso e selese ke 2026 Afrika borwa gona ke radio na ke horotho ke mathinkela ke le rap ke bathanka mpeng opera tumela motho bisola ka ke piso solo fa access uma ratola ha pa mara wenche na ba mpisa ka hor ponto wa sela bo ha mame ke mafelo a beke re tle ke etse tsena o tlo utlwa re ke mafelo a beke
1: re kho ba bosiu
0: a pontu yetsa jwang jwa le seng kana kuena ke batho ba di re tla re etse tsena

America sebeditse ho lekane e ka tseno a re kopana ho sasa le nana ho halena tsamaya ka tsela e tloileng ho bane gena le papadi ya bolo ya maoto FIFA World Cup 2026 di tswela pele mamedi bule boholo ba dipapadi di tloka ala ho renya re shomela metsi medi tse di tlotla diqala jalo ka hora ya pele jwale he sena se bolela go tsa sina ho sane ka pakere ka hora lo shomela metsi medi ho fihleletse ka hora bobedi nna rena re tla kopana na go nyofela papadi tsena di gafuditseng ho tloa mo ho tla fuma hona fumana na nola a di Europa re tla go sie he ke le bua ke le go papala tsipile mona tea black coffee bitsa ka hore ke steam la pichara mane ntate romela la vista tia ke sie ka pinyo mona tea bitsa ka hore ke a podico moli a taila ho le sedia family sedia fm ke molelo ke tswa mona a dj sticks di thewa di kalaneng ho tla ho renya bobedi ho ya ho reng e ya botselela bye bye.